sposo nel cielo e prendiamo le una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita

che magheggia tu, ed è lei la mia pazzia. Margherita, e Margherita, Margherita adesso.